Dirigere et sanctificare, regere et gobernare, dignare Domini Deus, rec scegliere te. Odie gaude et corpora nostra, sensus semones et actus nostros, in legge tua et in operibus mandatorum tuo. Utique et in eternum te.